0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: italiane da cantare. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella.

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Bella e Monella.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: e da cantare.
1: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella.

0: Minguni con Canto d'amore. Allora Oscar lo salutiamo, lui fa il pasticcere, quindi oggi giornata di riposo, si è svegliato alle 5 per portare a passeggio il cane, adesso sta andando a fare una donazione del sangue, quindi atto importantissimo. Sveglio dalle 5, sono al lavoro, meno male che ci siete voi a tenerci compagnia. Alex, dai che sei in buona compagnia perché ce ne sono tantissimi. Buongiorno.
1: Buongiorno Elisa, sveglio anch'io da un'ora imprecisata di questa notte e sono felicissima di lavorare queste due settimane. Non c'è nessuno in giro, poca gente che rompe l'anima, fantastico. Poi quando il mondo, dopo aver speso l'ira di Dio per le vacanze, tornerà, io me ne andrò al mare spendendo un terzo, un quarto. Sì. E quindi chi se ne se lavora a Ferragosto, almeno lavoro nel chill più totale, come dice mio figlio. Però ieri sera ho fatto serata, quindi oggi sono rimbambita, devo rendermi conto che non c'ho più l'età.
0: Cosa ci vuoi fare? Così Silvia, però tante persone devono andare in vacanza questa settimana, la prossima, eccetera, perché chiudono le aziende. Poi abbiamo Ida che dice: io sono in ferie, ma a casa per fare qualcosa porto fuori il cane alle 6:30 e poi spero di andare in piscina stamattina, sempre se marito e figli vogliono. Allora, se marito e figli non vogliono, vengo io, ben volentieri, in piscina. Poi direzione Brendelart, Grotte Azzurre, Crystal e Fabio, un mega saluto. A Lois, ti enduro, dicono. Io invece vi dico che quei luoghi che andate a vedere, sia Brendelart che la Grotta Azzurra, quei posti là sono davvero meravigliosi. Allora, come si suol dire, se ci siete, battete un colpo al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MyYoWorld.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
16: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: oggi lavorano, per tutti coloro che stanno andando in vacanza. C'è il nostro Antonello Cerri con Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me, Vasco Rossi con Quanti anni hai e Elisa Calcutta con Se piovesse il tuo nome. Bravo Antonellino Cerri, sempre presente, sempre sul pezzo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ci sono tante voci, tante persone che comunque sono sveglie, sono operative già da oggi. Rossana per esempio dice: io sono sempre sveglia presto, sto aspettando la stella di San Lorenzo per essere sempre in vacanza. E ti piace vincere facile? Sentiamo qui chi abbiamo. Buongiorno Unca.
2: Ciao Stella, il Teo da Candelù. Io sveglio dalle 2:30 per lavorare in strada a Montecchio fino a 1:00 e poi si torna a casa. Ciao belle, un bacione.
0: Beh, in bocca al lupo, anche perché oggi le temperature saranno piuttosto roventi, quindi forza e coraggio. Ma lei ha vinto, o lui, non lo so, ha vinto, firmatevi, ha vinto tutto. Oggi lavoro, farò anche più ore per sostituire le mie colleghe in ferie. Bravissima! Vabbè, temerari. E allora, temerari all'ascolto, oggi si gioca.
3: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: giochiamo con Ama Music Festival, che si terrà a Romano De Zellino, quindi siamo in provincia di Vicenza. Vi diamo la possibilità di aggiudicarvi i biglietti per la data di venerdì 28 agosto, quindi avete un sacco di tempo per organizzarvi ancora. Chi sarà il protagonista? Gigi Dag, Gigi D'Agostino, quindi una bella serata ritmata, tutta da cantare, direi tutta da ballare soprattutto. Tutto questo venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival a Romano De Zellino. Vi diamo la possibilità di avere un biglietto omaggio per entrare e fare festa insieme a tutti quanti. Cosa dovete fare per aggiudicarvi il biglietto? Molto semplice. Al mio via, al 393 7366 170, dovete mandare un bel messaggio audio con tanta enfasi in cui dite Ama Music Festival. Facile, dai! Ama Music Festival per aggiudicarvi questo biglietto per la data di venerdì 28 agosto. Gigi Dag e Gigi D'Agostino a Romano De Zellino. Quindi Ama Music Festival, vai che si gioca!

0: è la vincitrice del nostro gioco? Sentiamo.
1: Ama Music Festival, evviva! Ci vado io!
0: Sì, ci vai proprio tu, ci ha già mandato anche tutti quanti i dati, bravissima Giulia. E quindi venerdì 28 agosto sarà il concerto di Gigi Dag all'Ama Music Festival. Ricordo che i biglietti sono ancora tanti, ci sono tantissime occasioni. Poi tra l'altro proprio queste settimane partiranno anche dei giochi nuovi, quindi rimanete sempre sintonizzati perché le novità sono sempre dietro l'angolo. E a proposito di novità, anzi direi di tradizioni in questo caso, fra poco arriva Giuseppe Chet con un oroscopo dedicato ai sogni e soprattutto ai desideri, visto che questa sarà la notte dei desideri.
2: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: Mare Caos e siamo pronti ad accogliere lui, che non ha paura di niente, che non va mai in ferie, un lavoratore incallito, soprattutto uno che sta sempre con il naso all'insù nelle ore notturne, Giuseppe Chetta. Eccolo qui con un oroscopo dedicato alla notte di San Lorenzo. Partiamo dall'Ariete, è tempo di tornare a credere nei tuoi desideri, anche in quelli che sembrano più difficili da realizzare. Il coraggio sarà il primo passo per trasformare il sogno in realtà. Toro, il tuo sogno più autentico potrebbe essere più vicino di quanto immagini. Affidalo alle stelle, continua a coltivarlo con tanta pazienza, che quella non guasta mai. Gemelli, la fantasia si accende, porta nuove idee, nuovi incontri, nuove possibilità. Dai vita anche ai sogni e quelli più folli. Cancro, le stelle risvegliano emozioni belle, profonde, desideri che forse avevi messo da parte. Stanotte, guardando il cielo, lascia parlare il cuore. E andiamo al Leone, non aver paura di desiderare in grande, il sogno che custodisci nel cuore merita di essere inseguito. Vergine, anche i sogni hanno bisogno di tempo per diventare realtà, questa notte ti ricorda che anche i grandi traguardi iniziano da un passo, a goccia a goccia. Bilancia, il cielo di San Lorenzo porta romanticismo, porta anche nuove speranze. Buona caccia alle stelle cadenti questa sera. Scorpione, esprime il desiderio che non hai mai avuto il coraggio di confessare nemmeno a te stesso. Le stelle non giudicano i sogni. Passiamo a Sagittario, il tuo sguardo è già rivolto lontano, verso nuovi orizzonti, il tuo sogno più bello potrebbe nascondersi proprio dietro una nuova avventura. Capricorno, sei abituato a costruire il futuro con impegno, però stanotte puoi anche lasciarti sorprendere. Talvolta i sogni diventano realtà quando meno ce l'aspettiamo. Acquario, la notte di San Lorenzo accende intuizioni e pensieri fuori dagli schemi, allora guarda il cielo e soprattutto lasciati guidare da questo cielo. Pesci, per te il cielo stellato parla direttamente al cuore. Chiudi gli occhi, scegli una stella e affidale il tuo desiderio più dolce. E quindi buoni desideri a tutti quanti.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

Bam bam, bambina. Bambina, chiudiamo così la primissima ora di Buongiorno un Cama, ce n'è un'altra, quindi non vi preoccupate, qualche argomento lo troviamo, noi ci siamo, sempre operativi.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora, 8:02.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termico a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dalle elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
14: Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella. Very Italian People.
15: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

L'ultima canzone apre la seconda ora di Buongiorno Unca in versione estiva con me Elisa. Eccoci qua, ci siamo, anche se siamo un pochi intimi, però abbiamo capito che c'è chi sta andando in vacanza, chi sta andando a fare qualche gita fuori porta e chi invece è al lavoro o sta andando al lavoro. Ma noi ci siamo anche oggi. Oggi 10 agosto, giornata importante, data speciale nel calendario degli amanti del cielo notturno, perché è la notte di San Lorenzo, quindi auguri anche a tutti coloro che si chiamano Lorenzo, Lorenzo. È la notte famosa perché c'è lo spettacolo delle stelle cadenti, le Perseidi. E allora raccontiamo qualche curiosità legata proprio a questa notte, ma soprattutto raccontiamo quelli che sono i luoghi eletti per andare a vedere le stelle cadenti. Per esempio, dalle mie parti vanno tutti in una piccola collina che si chiama San Gallo, dove si prendono anche i freschi, perché da quelle parti si sta molto molto meglio, c'è sempre quella brezza. A volte bisogna mettere anche, non è il caso secondo me di queste serate, però un golfino, un giubbettino, perché non è caldissimo a una certa ora, e lì si possono vedere le stelle cadenti, perché è un luogo un pochino più rialzato, è un luogo incontaminato, non c'è tanto inquinamento luminoso e quindi è molto bello. Sicuramente anche dalle vostre parti ci sono dei luoghi interessanti, fra poco ne elenchiamo qualcuno. Però se c'è un luogo eletto dove di solito dalle vostre parti si vanno a vedere le stelle cadenti, raccontatecelo al 393 7366 170. Notte di San Lorenzo, chi è San Lorenzo? È stato un martire cristiano celebrato appunto il 10 agosto, e si parla proprio delle lacrime di San Lorenzo, che sono un po' un termine poetico per descrivere le stelle cadenti. Si dice che rappresentino le lacrime di questo santo che ha pianto e in qualche maniera ha salvato anche il mondo dal peccato, e quindi la notte di San Lorenzo identifica proprio questo in termini religiosi. Ma in termini invece più scientifici ve lo racconto poco. 393 7366 170, se volete raccontarmi voi se c'è un posto preferito, un posto bello, un posto interessante dove vedere dalle vostre parti le stelle cadenti.

0: in lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: Marrakesh con lei, stiamo parlando della notte delle stelle, 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Sapete che le Perseidi sono causate da dei detriti che vengono lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, che entrando in contatto con l'atmosfera terrestre crea queste scie luminose che sono meravigliose, che per noi sono appunto le stelle cadenti. È vero che la notte di San Lorenzo è il 10, però il 12 agosto dovrebbe essere la giornata più favorevole, tempo permettendo, come sapete. Ma ci sono tantissimi luoghi dove vedere sul nostro territorio le stelle cadenti. Qualcuno sta arrivando, qualcuno ce lo state consigliando voi. Per esempio l'altopiano di Asiago sicuramente è sede anche di importantissime strutture, c'è un osservatorio astronomico molto bello, organizzerà sicuramente una serata dedicata alle stelle cadenti e la loro visione. Poi ci sono tutti i rifugi chiaramente in quota, se uno vuole farsi anche una camminata, se uno ha la possibilità magari di fermarsi in un rifugio. Anche il Delta del Po, c'è quest'area naturalistica protetta con bassi livelli di luce artificiale, quindi poco inquinamento luminoso, e quindi è una zona favorevole per vedere le stelle cadenti. Per esempio Tibet, scrive Elisa, il Monte Cesen, quello sicuramente è un luogo interessante dove vedere le stelle cadenti. E Rossana dice le alture del Montello, quindi qui in provincia di Treviso. E poi una volta dice sono stata a Fregona, anche comunque a casa, magari su un terrazzo, sul giardino, buio assoluto, si riescono a vedere bene le stelle cadenti. Allora, di solito dalle vostre parti dove si va a vedere le stelle cadenti? C'è un posto particolare? Raccontatemelo se volete al 393 7366170. Intanto Pacifico e Gianna Nannini con Tu che sei parte di me.

0: ragazzi, la giornata dei desideri. Vi dico anche che da oggi, tra pochissimo, cominciamo con un gioco tutto nuovo.
1: Sì, un gioco che vi permetterà di vincere, però dovete essere bravi e soprattutto attenti.
0: Eh sì, e non è una roba per tutti, ma se state attenti tutta la settimana, venerdì c'è un premione, ve lo spieghiamo tra pochissimo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
11: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va.
18: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: tutti una storia importante. Gianni Togni con Luna e poi Mango con Bella d'estate.
1: Più bella d'estate di così, ragazzi, non si può, perché più bella d'estate di questa settimana proprio non potevamo fare. Grazie Ciccio Bello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Torniamo a noi, desideri espressi nella giornata di oggi, anche se poi immagino tu l'abbia già detto, anche se in ufficio non ti stavo ascoltando, che il picco delle stelle cadenti sarà la notte tra il 12 e il 13.
0: Sì.
1: Quindi la osservate con più attenzione in cielo, ma noi cominciamo da oggi che ci prendiamo avanti.
0: Tibet scrive: ciao, ho visto i 2 anni passati di M, adesso spero che continui così. Lavoro e salute, meglio del super enalotto.
1: Giusto, ragazzi. A proposito di cose bellissime, tra poco giochiamo insieme, quindi attenzione.
3: 393 73 66 170 e il numero.

0: mattine. Allora, da oggi cominciamo e lo faremo tutti i giorni a quest'ora, per cui preparatevi, mi raccomando, non perdetevi le varie puntate. Un nuovissimo gioco che vi permetterà di vincere un buono spesa del valore di 100 euro nella catena di supermercati Cadoro.
1: Un'occasione unica, attenzione, perché ogni giorno arriva una novità, voi dovete assemblare tutto quanto e poi venerdì i giochi saranno fatti e vincerà il migliore.
0: Ma abbiamo anche una sigla, quindi
1: vai,
0: prego!
1: Vai.
2: No, vabbè, adoro, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: E allora, da oggi, ragazzi, vi invitiamo a cantarvi pure Adoro Cadoro, la novità di quest'anno, il nuovo slogan di questi negozi che amiamo moltissimo. Tutti i giorni vi faremo sentire un pezzettino di una canzone, voi dovete metterli insieme tutti e cinque. Venerdì ce la dovete cantare per intero. Chi la canterà per intero, il primo o la prima, con le parole corrette,
1: vincerà questo bellissimo buono da 100 euro. Non è facile, ma ce la possiamo fare, quindi a voi il primo pezzettino.
0: Attenzione, andiamo!
3: C'è un posto alla fine della via, lo sento proprio come casa mia.
0: Ok, questo era il pezzo di oggi, vogliamo farlo risentire, che era il primo?
1: Se
0: dai,
1: riusciamo volentieri, facciamo così, quindi facciamo siccome siamo buoni, facciamo risentire il pezzettino che dovete memorizzare, sì. Sapete che ogni giorno c'è un pezzettino diverso, venerdì dovete assemblare tutto quanto, vai, vai!
3: C'è un posto alla fine della via, lo sento proprio come casa mia.
0: Ok, ricordatevelo, perché venerdì dovete mettere insieme tutto quanto. Meccanismo chiaro? Avete capito? Speriamo.
4: 393 73 66 170 e il

0: Sì, che allora è tutto chiaro il meccanismo del gioco, ragazzi, ce l'avete? Dovete ascoltare tutti i giorni un pezzettino della canzone, poi a venerdì me la cantate, ce la cantate tutta intera. Noi vi faremo vincere, al primo alla prima che la canta correttamente, attenzione parola per parola, faremo vincere 100 euro di buono spesa a Cadoro, quindi attenzione, attenzione.
1: È un bel premio, super assolutamente. Premio. 10 agosto abbiamo detto notte di San Lorenzo, notte dei sogni, dei desideri, e quindi vi abbiamo chiesto di esprimere un desiderio, di condividerlo con noi. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, il mio desiderio sarebbe, insomma, conoscervi e fare un aperitivo assieme.
0: Quando vuoi. Ciao. Ma Fiore, quando vuoi, se settimana poi vuoi venire qua, c'è l'anarchia, c'è nessuno.
1: Non dirlo così.
0: Non lo diciamo,
1: no?
0: Ma se vuoi, guarda, settimana
1: noi
0: questa.
1: Noi siamo sempre qua, sì.
0: Siamo qua tutta la settimana quando vuoi. Radio Bella e Monella.

0: 2020, ragazzi, oggi così un po' siamo a desideri. Che desiderio volevate esprimere? L'avete detto? Vuoi dirne uno tu?
1: Vabbè, che desiderio, non lo so, che sia una bella estate, una bella fine estate,
0: ecco. Dai, che
1: un
0: siamo
1: po' meno
0: già
1: calda, un pelino sì, meno calda, siamo d'accordo,
0: sì,
1: però con tante belle emozioni, tante novità.
0: Ma io guardavo ieri sera il Beto nello sconforto, no, di sto caldo che io non amo, così dicevo, ma prima o dopo cambierà sta faccenda, e pare che dalla settimana prossima,
1: esatto,
0: forse rinfreschi un attimo.
1: Te lo confermo, già il 16 cambierà, dice il mio amico, il signor Betta.
0: Me lo regalano per il compleanno, fresco. Grazie ragazzi, è un regalo bellissimo. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.
2: Bella e Monella, estate! Tutta da cantare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Ieri poco prima delle 16 una barca è andata a fuoco nella laguna di Venezia sul lago del Duro. Due delle persone a bordo sono rimaste ferite con alcune ustioni. Sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e dal 118. Le fiamme poi sono state spente. Le cause dell'incendio restano da accertare.
6: Laboratorio nazionale Generazione Città Sane, promosso dalla rete italiana Città Sane OMS, vede la partecipazione del comune di Venezia. L'assessore alla coesione sociale Ermelinda Damiano.
7: Il comune di Venezia ha aderito con grande convinzione e con grande favore a questo progetto laboratorio nazionale, che è rivolto principalmente ai giovani e in particolare neolaureati, laureandi. Noi siamo convinti che i giovani comunque rappresentino una grandissima risorsa per la costruzione delle città del futuro, e in questo senso il progetto in qualche modo stimola questi giovani a immaginare una città che possa essere una città importante nella costruzione anche di quello che è il benessere della comunità, quindi con una visione della salute a 360 gradi.
6: Grazie per averci seguiti e a risentirci al prossimo appuntamento.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tu cosa fai questa sera? Ancora ben collegati, Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi come sempre in questo orario della mattina, stiamo insieme fino a mezzogiorno. Vi preannuncio già che la madama è in vacanza, quindi questa settimana non ci sarà sorelle, ma abbiamo un sacco di giochi e di cose meravigliose da regalarvi e da condividere insieme a voi, quindi mi raccomando, orecchie ben aperte e salvatevi come sempre il numero di telefono. Dopodiché c'è anche la nostra app con cui seguirci se andate in vacanza, se siete lontani, sempre ovunque, se state camminando, andate a farvi una passeggiata, vi collegate da lì e ci ascoltate anche con le cuffiette, e anche lì si può giocare insieme a noi, per cui salvatevi anche l'app che è gratuita di Radio Bella e Monella. E tra poco la canzone che fa, quindi potete già cantarci un pezzettino di quella canzone italiana che volete richiedere stamattina, volete dedicarla a qualcuno, volete fare un saluto al vostro momento, mandate un messaggio vocale al 393 7366 170, che è sempre il nostro numero, sempre quello, via WhatsApp o via Telegram, come preferite, va bene tutto, in cui cantate un pezzetto di quella canzone italiana che volete ascoltare e noi ve la facciamo sentire.
1: 393 73 66

0: Qual è la canzone che volete ascoltare? Questo spazio che ritorna ogni ora, tornerà anche nella prossima ora. Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo via WhatsApp o Telegram, come andate meglio voi, al 393 7366 170, e noi ve la facciamo ascoltare. Prima però andiamo con la notizia di stamattina, la notizia che ci fa più ridere di oggi, raga. Bel bidone si sono presi gli amici che si trovavano a Madeira nello scorso fine settimana, pensando di intervenire al matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Ormai è tutta l'estate che va avanti sta faccenda, si sposano, non si sposano, quando si sposano, quando non si sposano. Loro non hanno detto niente a nessuno, non vogliono gente in mezzo alle balle. Invece cos'è successo? Che fuori dalla cattedrale di Funchal, dove doveva celebrarsi il matrimonio, secondo il gossip, no? Secondo le notizie che sono state solo trappelate così a tutti i fan, Georgina e Ronaldo invece non si sono sposati loro, ma c'era dentro una coppia, Fabio Ramos e Fatima Nicole Cugna Teixeira, due ragazzi di Madeira che si sono sposati in quella chiesa lì, che a un certo punto escono e fuori trovano, invece che trovare la zia, la nonna, il cugino, il collega, capito, e casomai la vicina di casa, si sono trovati migliaia di persone in festa ad acclamarli. Solo che le persone, una volta capito che non erano il calciatore e la compagna, che vi hanno abbassato un po' l'entusiasmo per poi però continuare con la festa, quindi è stato tipo auguri, auguri Ronaldo, auguri Gigi, poi ma non sono loro quelli là, non sono, sono altri, vabbè dai auguri lo stesso, è andata più o meno in questo modo. Bellissimo, uno dei pacchi più grandi della storia, fa molto ridere, ci sono un sacco di video sui social di questa cosa, quindi tutte queste persone fuori dalla cattedrale, tutti pronti a fare le foto, tutti con la maglia di Ronaldo eccetera eccetera, quando poi a uscire sono Fabio e Nicole, che non sono Ronaldo e Georgina.
1: Bella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: su Bella e Monella la canzone che fa.
1: Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Gaia con Bossa Nostra. Pensa alla delusione dei tifosi, dei fan di Ronaldo fuori dalla cattedrale aspettando che esca il campione dalla cerimonia del matrimonio, quando vedono che poi non è il campione e la compagna Giorgina, ma è un'altra la coppia di sposi che esce da quella chiesa in quel giorno in cui si sarebbe dovuto tenere questo matrimonio blindatissimo, peraltro di cui non si sa veramente assolutamente niente. Si sa solo che hanno appunto deciso di sposarsi, lui glielo ha chiesto con questo anello gigantesco, dopodiché doveva essere quest'estate la cerimonia, ma nessuno sa assolutamente nulla. Doveva essere il weekend scorso, tutti hanno detto sì, invece in realtà poi a quanto pare al momento non si sa ancora nulla. Ma andiamo a scoprire chi di voi è il protagonista della canzone che fa di quest'ora. Vi ricordo che faremo lo stesso spazio tra un'ora esatta, quindi se non siete stati scelti voi potrebbe essere la vostra occasione tra un'ora giusta.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, io vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Vai.
2: Ma io lavoro per non stare con te.
0: Eccola là.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, quello che fanno tanti sto periodo, eh.

0: chi vincerà il premio in palio. Prima però saluto Renato collegato con noi da Cervia via app. Ciao ragazzi, buona vacanza, buon mare, buon relax. Come sempre, se andate in vacanza, scaricatevi, lo dicevamo anche prima, l'app di Radio Bella e Monella per ascoltarci dappertutto. Tra poco torniamo con la pillola degli anni e poi c'è il nostro appuntamento con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella,
2: state tutta da cantare.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Hai fatto il controllo della vista?
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo scomodato il nostro Matteo Monti questa mattina, che è andato a prendere per noi Benji e Fede con Moscow Mule, Ernia Bresce, Fabri Fibra con Parafulmini e J-Ax con Una voglia assurda. Tra poco giochiamo con il vero o falso.
0: Bella e Monella.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: da tutta, ragazzi. Allora è arrivato il momento del gioco più atteso della settimana, dell'anno, del mese, della stagione, di sempre, il gioco del vero o falso. Oggi abbiamo in palio una magnifica discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Siamo nell'Alto Vicentino, nella zona di Bassano del Grappa. A 5 minuti c'è Ivan Team Rafting che vi aspetta e noi oggi vi regaliamo una discesa rafting per fare questa esperienza bellissima sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team, che vi aspetta tutti i giorni 7 su 7. Allora ragazzi, pronti a indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi? Vi darò tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete dirmi anche la sequenza corretta. Il primo, la prima di voi che arriva a darmi la sequenza giusta vince una discesa in rafting con Ivan Team. Vai che andiamo! Notizia numero uno: Lorella Cuccarini incontrò Pippo Baudo durante il momento in cui hanno girato uno spot televisivo per una nota marca di gelati dentro un congelatore industriale a meno 15 gradi e lei lì dentro ballava la sigla per 6 minuti consecutivi con un costumino leggero, e quindi lui fu impressionato e la scelse per Fantastico 6. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Javier Zanetti, quando arrivò all'Inter nel 95, si presentò al ritiro con un paio di scarpe contenute in un sacchetto di plastica, perché quelle scarpe erano state fatte da suo papà Rodolfo, che nella vita faceva in realtà il muratore in Argentina, ma gli confezionò quelle scarpe e lui se le portò lì e con quelle giocò all'inizio all'Inter. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3: Antonio Banderas, che ci ricordiamo anche protagonista di un famoso spot con la gallina Rosita, per imparare a fare il fornaio fece uno stage di 2 settimane a Parma presso quella famosa azienda, frequentando un corso intensivo di panificazione per essere più credibile quando impastava i biscotti. Sarà vero, sarà falso? Provate a indovinare.
1: Salvati questo numero 393.

0: risposte corrette di oggi. Devo dire che siete scatenati, raga. Pensavo foste tutti in ferie, invece siete tutti quanti qua a giocare con noi. Mamma mia, sono arrivati un miliardo di messaggi che nel frattempo poi mi sono scappati. Aspetta un po'.
1: Falso, falso, vero. No. Arianna da Venezia.
0: Ciao Arianna, no.
2: Falso, vero, falso.
0: Ciao, ma non è neanche questa.
3: Ciao, secondo me è falso, vero, falso. No, ciao, no. Desiree.
0: Ciao, Desiree, ma non è quella.
4: Ciao, da Rodolfo, per me è vero, vero, falso.
0: No, raga, vado con le soluzioni, direi, perché siete arrivati in 200.000, non posso farvi sentire tutti. Allora, Lorella Cuccarini conobbe Pippo Baudo durante una convention di una famosa marca di gelati, ma no, non la fece ballare all'interno di un congelatore industriale aziendale a meno 15 gradi, quindi la prima era falsa. Javier Zanetti non arrivò con le scarpe fatte a mano da suo papà all'Inter, ma arrivò con un sacchetto della spesa contenente le sue scarpe da calcio, ma erano scarpe da calcio normalissime, non le aveva fatte il suo papà, però quel sacchetto rimase un po' simbolo, no, della sua concretezza, della sua leggendaria umiltà, quindi falsa anche la seconda. La terza, falsa anche quella, non è vero che Bandera è andato a fare lo stage per il corso intensivo di panificazione per fare quella campagna pubblicitaria, ma andò in un set cinematografico ipertecnologico e là, insomma, fece quello che doveva fare. La nostra vincitrice ha ricevuto il mio messaggio con scritto: hai vinto, mandami i tuoi dati, ma non mi ha ancora risposto, quindi tra poco vi dico chi è.
5: Radio Bella e Monella.

0: veloce di tutti a dare risposta corretta del falso, falso, falso. È lei che vince la nostra discesa rafting con Ivan Team. Complimenti.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Radio Bella e Monella.
7: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
3: Radio Bella e Monella.
8: Aspetti di splendere, lo aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11:03.
9: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Un saluto dalla redazione.
0: Tra caldo anomalo e stress idrico, la viticoltura veneta resiste. La vendemmia 2026 in regione si prospetta sui quantitativi dello scorso anno, seppur con qualche ribasso localizzato. È quanto emerso dal secondo incontro della 52esima edizione del Trittico Vitivinicolo Veneto. L'evento ha fornito agli operatori del settore un quadro previsionale sulla precoce vendemmia del 2026.
11: Anche per oggi sul Veneto condizioni di tempo generalmente stabile, salvo una modesta instabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi, dove non sono esclusi locali rovescio temporali. Anche oggi disagio fisico intenso, specialmente sulla fascia pedemontana, in pianura e sulla costa, e in graduale aumento.
0: La Regione Veneto ha stanziato le nuove risorse che portano nel 2026 il finanziamento complessivo della domiciliarità a oltre 116 milioni di euro. Le risorse aggiuntive saranno destinate prioritariamente al sostegno dei badanti familiari attraverso il finanziamento degli interventi in essere per le annualità 2025-2026 al proseguimento delle misure a favore dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
11: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono? Perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Bella e Monella, tutta la

0: Fibre antidroga su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Monica Morgan con voi nella settimana di Ferragosto. Siamo qua che ce la raccontiamo, raga, come al solito. Diamo un'occhiata alle classiche notizie dell'estate. Cioè, oh mio Dio, scontrino di 1 euro per un gelato in tal posto, per un caffè in quell'altro posto, per una cena in quel posto lì. Insomma, spesso e volentieri d'estate la gente va a finire in ristoranti, bar, locali che non si può permettere, rimane molto stupita, no? Del fatto che sullo scontrino ci siano delle cifre piuttosto importanti ogni volta. Insomma, viene fuori tutta una discussione sui social. Questa volta si parla di una cena che è arrivata a costare 532 euro. Siamo in Costa Smeralda in Sardegna, a Porto Cervo, in un ristorante di cucina giapponese contemporanea molto noto, e c'è questo scontrino che vi vado a leggere tra poco, così mi racconterete qual è la cosa che più vi lascia a bocca aperta. Intanto però ricordatevi che tra poco c'è la canzone che fa, quindi mandate già il vostro audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana bella che volete sentire stamattina al 393 7366 170, via WhatsApp o via Telegram, come preferite. Poi se ci volete mettere una dedica, un saluto, quello che vi pare, mettetelo pure, ma mandatelo anche subito.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: anche 5 e li avevamo sentiti così. Allora, torniamo a noi, arrivano, no, gli scontrini d'estate, quelli che, oh mamma mia, vi ho speso tutti questi soldi per questa cosa. Vai a mangiare in certi posti, chiaramente il costo è importante, ma di questo scontrino fanno discutere alcune voci. Allora, stiamo in Costa Smeralda, in un ristorante di lusso dove si fa cucina giapponese contemporanea molto ricercata. È una catena in realtà internazionale questa, ma si sa insomma che è parecchio cara. La persona che è andata a mangiare lì pubblica questo scontrino sui social e scrive in modo abbastanza polemico, capito? L'estate in Sardegna in una foto. Sono insorti ovviamente gli amici sardi che hanno detto ma la Sardegna non è mica tutta così, eccetera, eccetera. Comunque, cosa c'è su questo scontrino? Allora, intanto non si capisce se mangiano in due o in quattro, perché guest è scritto 4, ma coperti è scritto 2 e il coperto costa 15 euro già lì. L'acqua costa 12 euro a bottiglia e anche quella insomma un bel prezzo importante. Dopodiché ci sono una serie di cose, compresa una ragosta a 125 euro, una serie di portate, c'è il dolce a 23 euro a persona, una pallina di gelato 6 euro. Quello che tanti hanno così discusso e criticato è un caffè espresso a 10 euro. Insomma, il totale del conto sono 532 euro senza mancia i camerieri, così proprio conto puro di listino. Questa cosa vi lascia perplessi? Cioè, il caffè a 10 euro, l'acqua a 12 euro, al di là delle portate poi che insomma costano 39, 35, 62, 125 l'aragosta. Mangiare ha mangiato, raga, dolce 23 euro, insomma anche quello non è venuto via pochissimo. Qual è la cifra che vi lascio più a bocca aperta tra tutte quante queste? Ma soprattutto, quale canzone volete ascoltare? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: hanno detto sì, però se vai a cena in un posto del genere, allora dice lei, la prima domanda da porsi è: ma tu vai in vacanza in Sardegna invece che andare in un ristorante tipico con cucina tipica, vai a mangiare in un ristorante giapponese rinomato, ma che senso ha? E poi si lamenta, lei fa la prima osservazione, poi qualcuno dice: se lui sapeva che quelli erano i prezzi, va bene, ha soldi da buttare, giusto anche questo. Non mi meraviglia, dice Mauro, di questi prezzi in Costa Smeralda, ragazzi, ecco, ci può stare. Poi ancora la Silvia che dice: a me quello che lascia a bocca aperta è la faccia da cefalo di chi pubblica questi post nel 2026, che anche l'osteria di Clotilde la Baffuta ha il listino prezzi esposto. Se entri e consumi, dice lei, sai cosa spendi, giusto o sbagliato. Se ti lamenti dopo, sei solo un cretino che ama fare le figuracce. Ci può stare, ci può stare. Allora, saluti anche a Susi, dice Sebastiano, dice: saluta mia moglie Susi, che piuttosto che andare al mare sta pulendo finestre e tende, mettile una canzone che le dia la carica, allora non ci penso io, ma ci pensa direttamente lei.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa:
2: balliamo sul mondo, oh oh, va bene qualsiasi musica, cadremo ballando, oh oh, sul mondo lo sai si scivola, vi prego fatemi sentire in liga.

0: raga, non vi muovete, mi raccomando, di un centimetro da dove siete in questo momento.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Niente più bello che tornare a casa.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Scaliamo la musica italiana tutta da ballare.
1: E adesso ragazzi, pronti a ricordarvi che c'è un bellissimo appuntamento con il Sea Music Festival all'Isola dell'Unione. Stiamo parlando di Sottomarina, Chioggia e siamo in provincia di Venezia. Arriva questo festival stupendo per tutti i gusti, con format anni 90-2000, tribute band e grandi ospiti. Per scoprire il programma e tutte le informazioni su questo festival cercate Sea Music Festival anche sui social.
2: Radio Bella e Monella. Tutto

0: puntata della settimana di Ferragosto senza sorelle, ma ce la caveremo lo stesso. Raga, siamo pronti a regalarvi un biglietto per andare a vedere lo show di Gigi D'Agostino venerdì 28 di agosto all'Ama Music Festival a Romano Dezzelino. Siamo in provincia di Vicenza, arriva Gigi D'Ag. Se volete essere voi quelli che vanno a godersi questa bellissima serata, dovete essere velocissimi a mandarci un messaggio con scritto "vado io a vedere Gigi D'Agostino", il primo che arriva vince il biglietto.
1: Salvati questo numero 393 73 66 170 e il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella,
2: tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Salutiamo anche il nostro vincitore Federico. Raga, è arrivato il bravo, vi lascio domani.
1: Radio Bella e Monelli.
2: State tutta da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Bella e Monella.
4: Io sono
3: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
5: le 12 e un minuto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, Altolà di Meloni e dell'omologa danese: non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. Le parole: apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella.

0: altra settimana e forse questa sì. Tanti vanno in ferie ufficiale.
1: Tanto, quanto manca?
0: Ancora manca.
1: Quanto?
0: Una settimana.
1: Una settimana ancora.
0: Sei giorni in realtà, sei giorni.
1: Dai.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
3: Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Ciao amici, beh, se non siete in ferie, battete un colpo, fateci sentire che ci siete.
1: Esatto.
0: Al 393-7366170. Come sempre, pausa pranzo, Damiano Mentela dall'Anna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quelli che si chiamano Lorenzo o Lorenza, perché oggi è il 10 di agosto, è la notte di San Lorenzo. Da oggi si vedranno le stelle cadenti, quindi tante belle serate da passare tutti insieme.
0: Quindi stasera tutti al lago.
1: Tutti al lago, nei prati, a guardare in alto con delle copertine per terra. Allora Dami, devo portarti un saluto da un ascoltatore che è venuto a trovarmi una serata sabato sera e ci ha fatto tanti complimenti. Ha detto che gli facciamo tanto ridere, che lo tiriamo su di morale. Quindi salutiamo Davide che ci ascolta sempre.
0: Ciao Davide. Ciao, grazie. Va bene, voi tra pochissimo potete cantare, poi giocare e come sempre chiacchierare insieme al 393-7366-170.
1: Adesso andiamo nel 1991 con Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giorgia e Corpi Celesti, e adesso potete cantare, liberatevi i vostri canti per le ferie e vedete un po', vediamo cosa esce fuori.
1: Perfetta questa canzone, Corpi Celesti, visto che stasera si vedono le stelle cadenti. Sì. Comunque, se volete fare esprimere un desiderio di cantare una canzone, 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: radio tutta da cantare. Adesso è il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: È arrivata una richiesta con una dedica, compleanno di un capitano. Chi è questo capitano? Non lo sappiamo.
0: Dovresti saperlo tu, ha salutato te.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao la dall'anno. Oggi è il 10 di agosto, San Lorenzo, ma è anche il compleanno del nostro capitano. Gli facciamo gli auguri da lontano con la canzone che lo descrive benissimo, che fa: vivo per sempre insieme ai miei capelli.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto.
9: Apri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
11: Ageo!
10: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella.

0: tutti gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina, anche in questo caso tre canzoni, l'ultima era DJ Jax, Una voglia assurda.
2: C'erano anche Benji e Fede con Mosco Mule, Jovanotti, l'ombelico del mondo.
1: Bella la pillolina, come sempre, firmata agli anni.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca al gioco della parola misteriosa, si torna a giocare. In palio ci sarà un bel gadget di Bella e Monella. Abbiamo scelto la t-shirt della nostra radio, tutta da cantare.
2: Allora, per portarvela a casa dovete indovinare la sesta parola che si collega bene con filo,
1: test,
2: metodo,
1: collegamento,
2: ordine.
1: Queste sono le cinque parole di oggi che vi ripetiamo, così le segnate. Filo,
2: test,
1: metodo,
2: collegamento,
1: ordine. Cosa dovete fare? Trovare una sesta parola, quindi una parola esterna, sì, queste cinque, che vada di comune accordo con quelle che vi abbiamo appunto appena detto.
2: Esatto, quindi ve lo ripetiamo: 393 7366 170.
0: 393 7366 170.

0: Cesare Cremonini è giovane e stupida, potrebbe essere un suggerimento, ma non dico niente, non dico niente. Anzi, vi ripeto le parole di oggi.
1: Bella questa
0: bella. Filo, test, metodo, collegamento e ordine.
1: Avete giocato in tanti, anche se mezza gente è in ferie, quindi siete dei veri fan di Radio Bella e Monella. Allora, ciao, potrebbe essere telefono? No. Ciao Bella e Monella, sono Walter. La parola potrebbe essere capo? No,
0: no, no, non è capo. Poi chi c'è? Pronto? Conduttore? No, non è
1: non
0: conduttore.
1: Non è conduttore, sentiamo.
2: Ciao Bella e Monella.
0: Ciao.
2: Ma la parola di oggi può essere ufficio?
0: Un
2: saluto dal Barbieruzzo.
0: Ciao.
1: Ciao Barbieruzzo.
3: La parola può essere cervello?
1: No.
3: Davide da Vicenza.
0: Ciao,
1: ciao
0: Davide.
1: Davide. Salutiamo anche Alberto che ci prova con ingresso. Ciao, sono Sandra da Mira. Potrebbe essere diretto? No. Buongiorno, la parola è perdere? No. Sentiamo anche Manuel cosa dice.
0: Prova con studio, c'è chi dice diretto, ci provano con elettrico. No, poi
4: elettrico,
0: ecco.
4: Secondo me è elettrico.
0: Non è elettrico. C'è qualcun altro che dice potrebbe essere metodo la parola? No. Potrebbe essere standard. No, ragazzi, anche Elena da Pieve riesce a sbagliare. Ve le ripetiamo.
1: Widerholen, ripetiamo come in tedesco. Filo, test, metodo, collegamento, ordine. Qual è la parola misteriosa di oggi? Radio Bella e Monella.

0: anno era il 2007, la voce di Antonello Venditti è dalla pelle al cuore.
1: Tra l'altro ho visto mio amico che ha messo una storia che l'ha beccato qui in giro, Antonello Venditti.
0: Sì, ma qui da noi.
1: Antonello Venditti spotted, ha fatto un selfie.
0: Ma in provincia di Treviso?
1: Non so dove era, non mi ha ancora risposto, però un grande veramente. Noi stiamo giocando al gioco della parola misteriosa, le parole erano filo, test, metodo, collegamento, ordine. Qualcun altro ci ha provato al 393-7366-170.
0: C'è chi dice potrebbe essere regolamento, no, c'è chi gioca con telefono, niente da fare, ci provano con ammissione.
1: No, non è neanche ammissione. Poi sentiamo qualche audio.
2: Ciao, vedremo bella.
0: Ciao. Ciao.
2: La parola potrebbe essere diretto?
0: No, no, non è diretto.
1: Arrivo,
0: mi dispiace.
1: Neanche?
0: No, no, no,
1: discorso
0: niente da fare.
1: Ancora? No, ragazzi, allora facciamo così. Diciamo che
0: era facile. Intanto hanno indovinato in pochi perché hanno indovinato solamente in due.
1: Solamente due. E vorrei fare i complimenti a Andrea.
0: Sì.
1: E a Luca, che è il vincitore di oggi.
0: Bravo Luca, bravo Luca.
1: Bravo Luca,
0: quindi,
1: che
0: Luca,
1: ha detto logico.
0: Se stai ascoltando, appunto, sai che la parola misteriosa è logico, è filologico, un test logico, un metodo potrebbe essere logico,
1: un collegamento logico,
0: certo.
1: E poi mettere in ordine logico,
0: certo.
1: Quindi Luca si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. Oggi è un giorno da festeggiare, non solo per San Lorenzo. Bravo
3: Radio Bella e Monella.

0: E bravo Luca che è riuscito a portarsi a casa questa t-shirt di Radio Bella e Monella. Sal Da Vinci con rossetto e caffè ci fa fare una piccola pausa, ma noi torniamo,
1: Va bene, tra poco. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: cantare.
1: Ora 13 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati, ecco le ultime dal Veneto. Le fiamme gialle di Padova hanno sequestrato 2 chilogrammi di chetamina a elevato principio attivo. Erano nascosti in una scatola di cornflakes spediti dalla Germania con un corriere espresso. La sostanza avrebbe consentito di ricavare circa 4.300 dosi.
4: A Padova, a poco più di un mese dall'intensificarsi dei controlli della polizia locale in merito alla circolazione dei monopattini elettrici, il bilancio è di 175 violazioni accertate. A queste si aggiungono oltre 40 sanzioni applicate nei confronti degli utilizzatori delle fat bike, le bici dalle ruote grosse, e 121 contestazioni a carico di conducenti di motocicli e ciclomotori per condotte irregolari.
3: Un ciclista olandese di 47 anni ha chiesto l'intervento del soccorso alpino ieri poco dopo le 11:30 perché era impaurito dopo essere stato inseguito da alcuni casi, quasi sicuramente a guardia delle greggi presenti sul Pian della Bala. L'uomo ha trovato rifugio nel bagagliaio con portellone aperto di un pick-up, probabilmente appartenente al pastore.
4: Nella Marca sono attive 786 imprese artigiane del verde, dato che colloca le province al primo posto in Veneto, dove operano 3.183 imprese. Danno lavoro a 2.080 addetti sui 7.180 in Veneto. Treviso primeggia anche per dimensione media delle imprese artigiane del verde, 2,6 addetti contro la media regionale di 2,3.
3: E grazie ancora una volta per averci seguito in questo appuntamento. Il prossimo tra un'ora. Buon pomeriggio.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

0: perché no? È la nostra seconda ora della pausa pranzo in questo lunedì 10 di agosto, che per tanti vuol dire ferie, per tanti invece solita vita, solito posto, solita pausa pranzo. E oggi noi parliamo di furbetti dell'ombrellone.
1: Esatto, questa abitudine italiana, dicono, di occupare i posti di notte. Cioè, è stato raccontato questo fenomeno e il giro di affari, tra virgolette, di chi trasforma la spiaggia di notte in una prenotazione,
0: allora,
1: privata.
0: Premessa, qua si parla comunque di chi va, quindi nel posto, tra virgolette, chiamato spiaggia libera, ok?
1: Sì.
0: Quindi dove non ci sono gli ombrelloni, e si piazza già lì alla notte, capito?
1: Ah.
0: Dove non si potrebbe ovviamente fare, tra virgolette, campeggio.
1: Io pensavo che parlassero di tutti quei ragazzi, me compresa, che almeno una volta nella vita si è fermata a dormire nelle spiagge.
0: Esatto, no, volevo arrivare io, cioè chi almeno una volta nella vita l'aveva fatto. Allora, c'è da dire questa cosa, quando ero giovane...
1: Adesso non più.
0: No, vabbè, ma ti parlo di 10 anni fa.
1: Quindi,
0: quando avevo 18-20 anni,
1: okay,
0: me ne sbattevo proprio. Cioè, dicevo, ma che me frega? Cioè, al massimo mi dicono, è il mio posto e me ne vado via.
1: E me ne vado via.
0: In serenità. Al giorno d'oggi mi vergogno da morire. Cioè, è proprio una cosa che mi imbarazza, non farei mai.
1: A me è successo di giorno, sono andata al mare con un amico una settimana fa.
0: Okay.
1: Ci avevano dato un ombrellone.
0: Sì.
1: Siamo arrivati e questo ombrellone
0: era occupato.
1: E tu li hai visti quei ragazzi là? No, perché sono stati tutto il tempo in acqua.
0: Ovvio.
1: E quindi non ci hanno spostato.
0: È solo per avere un punto di appoggio.
1: Di appoggio.
0: Sì.
1: Secondo me, dalla sera in poi, quando tutti sono andati a casa e tu ti vuoi fare il bagno, magari al tramonto,
0: certo,
1: anche se appoggi uno zaino, ma che te frega.
0: Che poi c'è sempre la paura che poi ti prendano le cose, no? Quella è la paura.
1: Sempre.
0: Perché hai paura che ti rubano lo zaino.
1: Certo, e cosa fai? Li nascondi
0: sotto l'asciugamano?
1: Come se nessuno vedesse che ho la borsa sotto l'asciugamano, capito?

0: Laura Pausini e Ciao, canzone del 2024. Si parla di spiaggia e soprattutto anche come fare a non portare queste persone di notte a fare questi accampamenti, anche perché è una cosa che non si fa.
1: Ma allora, io dico, perché di giorno non si trova posto?
0: No, appunto, perché di giorno, siccome poi c'è tanta gente, quindi rischi che poi uno si mette prima di te, vanno di notte e si piazzano già lì, così sono pronti, lasciano le cose, l'ombrellone.
1: Neanche i concerti. Cioè, per me è un po' esagerato, però avendo girato un pochino le spiagge italiane, non tutti sono fortunati che hanno tutto quello spazio come a Caorle, a Jesolo, di spiaggia libera. Per esempio, mi viene in mente la spiaggia delle due sorelle, non mi ricordo, nelle Marche, che il pezzettino dove ti puoi mettere saranno 6 metri, certo. Non puoi andare oltre, lì sei tutto attaccato agli altri. Sì.
0: È un argomento che poi fa tanto arrabbiare tante persone, perché poi i prezzi, no? Degli ombrelloni, dei lettini, è sempre una faida.
1: Altra cosa, io se pago anche io ho visto 32 euro per un lettino, almeno mi puoi mettere il materassino.
0: Vabbè, ho capito, dove l'hai visto?
1: In Sardegna ho pagato 30 euro.
0: Ho pagato 3.000 euro.
1: 30 euro il lettino, aveva il materassino.

0: Le Lauro e la città degli angeli, canzone che ci piace e che ci fa cantare.
1: Molto, molto bella.
0: Si parla di spiagge e abbiamo detto cosa è legittimo e cosa è illegittimo fare, anche se poi ognuno fa quello che vuole.
1: Esatto, visto che non si può fare portarsi l'asciugamano e prenotarsi il posto, dicono che non si potrebbe neanche portarsi il pranzo al sacco. Ma il divieto in spiaggia è illegittimo, perché capiamo anche che cosa dice la legge. Dopo il caso dei panini sotto l'ombrellone, che ha fatto quindi il giro del mondo, siamo arrivati perfino al The Guardian. L'Unione Nazionale Consumatori decide di chiarire i diritti dei bagnanti. Tra poco ve lo leggerò.
0: Scusa, chi è che potrebbe venire a dirmi tu qua non puoi portarti da mangiare?
1: Hai capito?
0: Chi è?
1: Chi è che osa dire che non posso portarmi la schiacciata con gli spinaci e prosciutto di nonna Maria?

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola degli anni, altre tre canzoni, una più bella dell'altra. Gli ultimi erano i Mattia Bazzarra con Ti sento.
2: Poi abbiamo ascoltato gli 883 con un Deca e all'inizio c'era anche Viola Valentino con Comprami.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.39, ultima mezz'ora insieme nel post lunch time, dove andiamo a parlare di Federico Lucia, in arte Fedez.
2: Prima foto di famiglia, sono andati in Sardegna con la sua compagna Giulia e il figlio Edoardo Lupo.
1: Che carini, una bellissima foto, che poi posso dire, che bella schiena che ha Federico, tutta tatuata, colorata.
2: Mamma mia, sto diventando molto...
1: È buono. Sì, bel ragazzo Fedez.
2: Bel ragazzo, poi quelli un po' muscolosi con i tatuaggi sulla schiena fanno un po'.
1: Ma secondo me poi lui ha il fisico giusto, cioè non è pompato.
2: No, esatto,
1: giusto,
2: esatto.
1: Bello da vedere.
2: Esatto, non troppo esagerato. Non è tanto alto lui, vero?
1: Bah no, penso sarà 1,75-1,76.
2: È giusto. Ma magari a qualcuno piace Tommaso Paradiso, uno un po' più semplice che agita un po' di Coca-Cola.

0: L'uomo della Dallan deve essere tatuato sulla schiena e sul collo.
1: Allora, se si può, vanno bene anche le braccia.
0: Ok.
1: Anche non tatuati.
0: E sulle mani, sulle mani, sulle nocche.
1: Belli.
0: Sai che il mio primo tatuaggio volevo farlo lì.
1: Non è vero.
0: Te lo giuro.
1: Sì, sì, a me piacciono i tatuaggi. Anche i piercing, non troppi, però mi piacciono, mi piacciono.
0: E quindi,
1: Moro.
0: Si aprono ufficialmente le selezioni?
1: Sì, Moro.
0: Beh, anche Ibrahimovic quindi rientra.
1: No, no.
0: Beh, Ibrahimovic è tatuato sulla schiena, tutta la schiena tatuata.
1: Allora, evitiamo di fare le comparazioni. Non è il mio tipo, diciamo
0: Ibra.
1: Solo quello.
0: Arriva Ibra, arriva qua che sta commento, dice: oh Ele, lo vuoi fare con me? Bella chiamata. Tu dici: non sei il mio tipo, a Zlatan Ibrahimovic.
1: Ma cacchio, ma verrà Lautaro? Mi piacciono i sudamericani.
0: No, Lautaro è già sistemato, a posto.
1: E Ibrahimovic, bisogna dire, è single.
0: No, no, è fidanzato. Anzi,
1: allora,
0: storico, è un sacco di anni che è con.
1: Ma ti ricordi che io ho un debole per Calafiori, no?
0: Marichi è là a Londra, non si muove.
1: Lo so, e comunque è biondo.
0: Deve beccarne, sì, come l'altra volta. Deve beccarne uno in Italia.
1: Uno in Italia.
0: Un altro tatuato.
1: Come si chiama? Scamacca, no?
0: Beh, Scamacca per ragazzo.
1: Porca miseria.
0: Scamacca, se ascolti, se la Dall'Anna libera. Radio Bella e Monella.

0: tornato qui su Bella e Monella. Ultimo ormai, ultimi 10 minuti insieme, dove si parla di uomini e di tatuaggi.
1: Sì.
0: E c'è chi dice: il collo tatuato non si può vedere.
1: Dipende cosa è tatuato. Dipende anche che tipo è, no? Anche la donna, dipende che tipa è. Se è uno classico e poi ha sto pataccone sul collo, è brutto.
0: Che ne so, tipo adesso la ragazza di Teo Hernandez.
1: Quella tua tatuata, come si chiama?
0: Zoe
1: Christoph. Christophany.
0: Sì, beh, lei è molto bella, lei. Tanto tatuata.
1: Lei è tipa, lei è tipa. Molto bella. Solo il tatuaggio sul collo, no.
0: Una ragazza meno tatuata. La cantante delle Bambole di Pezza.
1: Sì.
0: Molto bella.
1: Molto bella anche lei. Beh, abbiamo una ragazza che ha vinto il Grande Fratello. No, Anita non ha vinto il Grande Fratello qui da Castelfranco.
0: Non so.
1: Va bene, la top 3 di sicuro è arrivata. Sì. L'anno scorso lei ha dei bellissimi tatuaggi, lei è stupenda,
0: vedi.
1: Molto molto bella.
0: Dipende, poi certo c'è a chi proprio i tatuaggi non piacciono,
1: oppure chi si può tatuare la coscia, push to the limit.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa se

0: così. Emma insieme al Comicon, vacci piano. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15.
1: Ah, non ci sono io domani, noi ci sentiamo mercoledì.
0: Allora, noi insieme mercoledì, domani, in quanto ci riguarda da soli.
1: Ciao ragazzuoli!
0: Ciao! Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Radio Bella e Monella.
10: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 15 in punto.
11: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
1: Quando parliamo di casa, c'è un'azienda che si propone con tantissime soluzioni innovative e sostenibili. Il nome di questa azienda è EcoSmart Building. Sandro Gennaro, responsabile dell'ufficio commerciale, benvenuto, buongiorno.
12: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci occupiamo di bioedilizia. Le radici, diciamo, del nostro progetto sono oltre 30 anni fa, quando abbiamo iniziato a occuparci di bioedilizia, di costruzioni ecosostenibili, e oggi il progetto EcoSmart Building, che fa capo a Avan Costruzioni, questo è il nome dell'azienda, diciamo, come ragione sociale, è un progetto di più ampio respiro che vede coinvolte numerose aziende specializzate nei vari settori e che quindi hanno dato luogo a questa, chiamiamola, rete di imprese che sostanzialmente offre una soluzione a 360 gradi ai nostri clienti che vogliono costruire, ristrutturare o riqualificare un immobile.
1: Quindi, se volete avere informazioni, il sito internet di riferimento è ecosmartbuilding.it. Io ringrazio il responsabile dell'ufficio commerciale, il signor Sandro Gennaro, per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
12: Grazie a voi e buona giornata.
11: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: Mare.
1: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cabana su Radio Bella Monella apre la seconda settimana di Andrea e Alvise dalle 15 alle 18.
1: Già la seconda settimana. Veramente, che vuol dire che siamo già nella seconda settimana di agosto. Settembre si avvicina, signori, finalmente.

0: Ci siamo noi dalle 15 alle 18, orario tutto unito fino esatto. a fine di agosto, poi poi vedremo. Insomma.
1: Poi io me ne vado in ferie, quindi che sarà sì. sarà.
0: Può facciamo, succedere
1: facciamo in questa maniera. Detto questo, amici, noi partiamo immediatamente, ringraziamo i nostri amici Pacciarotti e Scrocchiarelli grazie. Che ci hanno anticipato dalle 12 alle 15. Adesso però ci dobbiamo riequilibrare con questo pomeriggio. Torniamo nel 1981 con il maestro Franco Battiato, quindi preparatevi, un bel respiro tutti quanti.

0: è finita la pace su Radio Belle Monelle. Effettivamente dalle 15 alle 18 è finita la pace perché siamo arrivati noi due.
1: È giusto, è finita anche la pacchia, pensate che storia.
0: È finita la pacchia,
1: peccato. Mix interessante.
0: Il lunedì di solito facciamo un ricapitolo delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana e delle 5 italiane più utilizzate nei social. Adesso parliamo delle 5 più ascoltate durante il fine settimana, perché lo sapete, durante il sabato e la domenica con Monica Morgan nelle Belle Monelle vi raccontiamo le 30 più passate su Belle Monella, ma poi nessuno vi racconta quelle del fine settimana.
1: Partiamo dalla quinta, Artifive con Swag Music,
0: che sta salendo sempre di più questa canzone. Alla quarta posizione troviamo Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese,
1: che sta scendendo in realtà, okay, era sì. Prima vabbè, dai. Terza posizione per Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira, quella lì non è che posso cantarla tutta adesso.
0: Perché? Scegli tu che parte fare,
1: perché mi ricordo solo La testa gira, poi parte il così.
0: Benissimo, alla seconda posizione costante e costantemente troviamo Samurai J e Vito Salamanca con Ossessione,
1: e al primo posto Joliet con Canzone d'amore,
0: che è molto bella, che non è da confondere con Canzone d'amore degli 883, perché ha un testo completamente diverso. Però intanto bravo Joliet.

0: Bianco con Los Angeles su Belle Morella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana, adesso andiamo a vedere quelle che sono state utilizzate maggiormente nei social.
1: Alcune cambiano, qualcuna sparisce. Quinto posto per Shiva con Spie.
0: Sì, è una di quelle canzoni che è uscite appunto dal suo ultimo lavoro, che sta andando molto molto bene. Alla quinta posizione troviamo questa. Per quanto riguarda tutto quello che magari avete messo all'interno dei post, dei reel, delle stories e quant'altro, alla quarta posizione ritroviamo Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.
1: Anche la terza ritroviamo La testa gira fra De Palma, Anita e Mischilla.
0: Ah, non hai fatto La testa gira?
1: No, perché l'ho detta prima. Se vuoi la dico Testa gira.
0: Va benissimo così. Alla seconda posizione invece balza in avanti colui che era alla quinta rispetto alle più ascoltate, ovvero Artifibe con Swag Music.
1: Ve lo diciamo, esce da questa classifica Ossessione Samurai J Vito Salamanca, che non sarà alla prima posizione, perché alla prima c'è lui di nuovo, Geolier con Canzone d'amore.
0: Quindi insomma lo avete ascoltato e l'avete anche postato il Geolier.
2: Radio Bella e Monella.
3: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Quanti ricordi, quando mi si diceva buona domenica? Era sembra ieri. Quasi ieri. Sembra
1: era ieri domenica. Se voleva essere una battuta, credo che abbiano girato tutti quanti.
0: No, mancano sette giorni, però, sei giorni in realtà alla prossima domenica. Quindi tutti molto felici insieme a Safe con buona domenica a chiudere questa nostra mezz'ora.
1: Mm. Assolutamente. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa perché abbiamo chiuso la prima parte. E tra poco, attenzione, perché giochiamo insieme a voi. Quindi preparatevi con il telefono in mano, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco, si zucchero la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie anche di lunedì al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Davide De Marinis con Troppo Bella.
1: Articolo 31 con Filosofia del Fuck Off.
0: E Ozuna, Sfera e Basta con Mirage.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso grazie. Preparatevi perché giochiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella.
4: Yeah.
3: Si gioca con
0: il personaggio misterioso. Noi vi diamo quattro indizi, due difficili e due facili, e voi dovete indovinare qual è il personaggio appunto misterioso.
1: Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, perché non è un gioco che si basa sul 3-2-1 via partenze, cose varie, quindi insomma è un gioco che si basa sul vostro istinto e sulla vostra capacità di conoscere i personaggi.
0: In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella al 393-7366-170.
1: Questa qui, la vedete? Peccato, aspetta, la vedete solo il vincitore.
0: Aspetta che la firmo al volo con l'inchiostro invisibile, però comunque è questa, arriverà, va bene. Primo indizio: nasce a Lucca nel 1967.
1: Stiamo cercando questa persona nata a Lucca, che era la voce di Galeazzi in un così programma comico di nome Zelig.
0: Poca roba, sì, lo conosco, qualcuno lo conosce. Ha condotto Colorado e l'Isola dei Famosi
1: e ha collaborato in Quelli che il Calcio anche con DJ Angelo. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cosa ti amo a fare su Radio Belle Monelle? Abbiamo giocato con voi al 393-7366-170, il personaggio misterioso, e gli indizi erano questi: nasce a Lucca nel 1967, era la voce di Galeazzi a Zelig,
1: ha condotto Colorado l'Isola dei Famosi, ha collaborato con DJ Angelo in Quelli che è il Calcio,
0: quindi insomma è un presentatore che è impossibile non conoscere. Però ci è arrivato un nome diverso da tutti gli altri,
1: sì,
0: il che ci ha fatto un attimo insospettire, dire non è che magari si sta proponendo questa persona,
1: chissà.
0: Come
1: un Gabriele, diciamo Gabriele, no,
0: Gabriele.
1: Non è...
0: no, non stiamo cercando. Allora potrebbe essere Gabriele Corsi, no, perché lui è nato a Roma e quindi non potrebbe essere nato a Lucca.
1: Vedi,
0: detto questo, chi era il personaggio di oggi?
1: Era chiaramente Nicola Savino.
0: Oh, meraviglioso. E il più veloce è stato Massimiliano da Treviso, che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Macarena su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però fra poco torniamo e arriva anche la nostra ruota della fortuna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Gioia Pandora.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 16 in punto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Capriate e Bergamo a causa di un incidente. L'entrata consigliata verso Brescia e Bergamo, l'uscita consigliata provenendo da Milano è Capriate. È tutto.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dito nella piaga con Businessman su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due che fino alle 18 vi teletrasportiamo
1: addirittura
0: in simpatiche soap, in fiction.
1: Ma non è vero.
0: No?
1: Non abbiamo mai fatto.
0: Ho sbagliato il programma.
1: Hai sbagliato programma. Vabbè.
0: Però abbiamo i titoli di notizie.
1: Eccoli qua. E allora, visto che è arrivata la nostra incredibile ruota, la facciamo girare. Vai!
0: Giralo!
1: Gira, gira, gira, gira, gira.
0: Attenzione. Attenzione, ci siamo. Eccola qua.
1: Ta-ta-dam! Perfetto, vediamo qual è la prima notizia, numero 32.
0: Esattamente, parliamo di Mark Zuckerberg che sfida per la seconda volta il campione di MMA, la lotta sulla piattaforma galleggiante tra calci, pugni e tuffi nel lago.
1: Non lo so, Rick, non lo so.
0: Perché?
1: Mi sembrava un po' finta quello scontro, l'ho visto.
0: Ah, quindi hai voluto mettere il naso nella notizia?
1: Ma sì, ma perché l'ho vista prima di sapere che ci sarebbe stata questa notizia.
0: Ah.
1: Devo dire la verità, sembrava uno scontro fra una persona che insomma stava impegnando parecchio e un'altra che era con un caffettino in mano mentre girovagava per la strada.
0: Sai che io mi sono immaginato in uno dei film di Aldo Giovanni e Giacomo,
1: sì.
0: Ci sono Aldo e Giovanni che fanno il combattimento all'interno dell'acqua.
1: Ok,
0: con le manine.
1: Sì,
0: mi sono un po' immaginato quello.
1: Eravamo lì.
0: Uno era così,
1: sì,
0: l'altro invece era che lo teneva a distanza per non farsi male. Nessuno dei due.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Mango con La Noia Sa.
1: Così, dicevano che era così.
2: La Noia Sa?
0: Sa.
2: Ah, è tipo il mondo della danza sa.
0: Sì, sicuramente. La noia, la noia, signori. Siamo nel bel mezzo dei nostri titoli di notizie casuali. Dopo il buon Zuckerberg giriamo ancora la nostra ruota, vai.
2: Agevolamela.
0: Agevolo?
2: Oppa la lai.
0: Ho capito, adesso gira ancora per mezz'ora.
2: Certo. Dagli un altro colpetto, ok.
0: Dai! E allora, notizia 4.332.000.
2: Ballando con le stelle, bene. Aurora Mazzotti è la seconda concorrente ufficiali. Difetti? Sono scordinata. So ballare? Assolutamente no.
0: Grande Aurora!
2: E allora sei nel posto giusto!
0: Sai che a me Aurora Mazzotti sta simpaticissima.
2: Anche a me sta simpaticissima. E dopo queste affermazioni
0: ancora di più, ancora di più.
2: È meraviglioso.
0: Aurora, quando vuoi, se hai bisogno di una mano, qualcuno che sta dietro a fare tipo i ballerini alla, non lo so, alla Aldo, Giovanni e Giacomo, sì. Ecco, chiamaci che veniamo con te a ballando
2: è
0: con
2: come,
0: le stelle.
2: È come se io mi presentassi a Miss Italia, sì. Ok, e mi dicessero: mi scusi, lei è una donna? No, assolutamente. Vabbè. È bella? No, assolutamente. Presa!
0: Cosa c'entra? Un po' diverso, lì manca proprio il requisito iniziale, no?
2: Beh, essere scordinati e non saper ballare.
0: Vabbè, ma ci sono gli insegnanti apposta. Adesso quando arriverà sul palco
2: con un
0: ballerà.
2: Po' di make-up artist.
0: Non credo, perché...
2: sicuramente divento bella. Non riuscirei a diventare con un po' di make-up.
0: Però
2: credo
0: per partecipare, perdonami, a Miss Italia ti serve anche un chirurgo, perché insomma Miss Italia non è possibile in diverso modo, ok?
2: Ora è così che funziona. Basta scrivere invece che Miss Miss.
0: Dici?
2: No.
0: Non so che regolamenti abbia Miss Italia, non lo vedo nemmeno da 20 anni a questa parte, quindi non so.
2: Ci proveremo.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Serena Brancale e i The Colors con Partenope su Belle Monella. Andiamo in conclusione dei titoli di notizia.
1: Per esempio, questa canzone Partenope, la la la la, devi farla così, no, non è che puoi fare canzoni. Ma dopo fai la la la la, è così che funziona. Comunque, giro la ruota, vai. Ultimo titolo, giusto? Chissà dove andremo, dove ci porterà questa nostra ruota, Sempre lungo.
0: Sì.
1: Facciamo? Finalmente, numero uno.
0: Monica Setta, la chi? Festa di compleanno in Puglia. La location, gli invitati, il menù e la sorpresa finale.
1: Come?
0: Torna in TV, ecco quando.
1: A chi?
0: Monica Setta.
1: Perdono l'ignoranza.
0: Una conduttrice.
1: La conosco?
0: Ah, ok. Credo che tu non la conosca.
1: No, non credo.
0: Se domandi chi è, presumo.
1: La abbracciamo comunque, perché lei, mamma mia, con le sorprese in Puglia, immagino cosa sia arrivato.
0: Comunque, insomma, ha detto, torno in TV, ecco quando.
1: C'era un trullo così, che cosa era? A casa di Robby Bonilla, salutiamo. Un abbraccio a Robby.
0: Salutiamo caldamente. Però ecco, ha detto ecco quando, però non ci ha ancora detto quando.
1: No.
0: Ma se volete, ci chiedete in DM il link, ve lo giriamo e vi leggete quando tornerà Monica Setta in televisione.
1: Non ve lo giriamo.
0: Ma no, noi ce l'abbiamo. Dipende da voi se lo volete. Radio Bella e Monella.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Bella Monella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo di un caffè, magari riusciamo a fare anche una carbonara, poi torniamo con voi.
0: In tre minuti, una carbonara?
1: Sì, sì.
0: Fattibile.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella

0: Suonano gli anni. Stessa storia. Stesso posto. Stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Un abbraccio caloroso al nostro Matteo Monti e Menem. Ci ha fatto ascoltare Joe Squillo, Sabina Salerno con Siamo Donne, Rose Villain con Click Boom e Max Pezzali con Grazie Mille. Grazie ancora al nostro amatissimo Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Allora amici, adesso 16:36 minuti, siete su Bella e Monella, è arrivato il momento di raccontarvi l'ennesima classifica venuta fuori in questa estate, ovvero gli italiani hanno sancito le 10 coppie più amate della televisione italiana.
2: Incredibile ragazzi, poi dobbiamo capire se per voi insomma è giusta, sbagliata, forse poteva esserci qualche modifica, questo ce lo direte alla fine, ma partiamo dal decimo posto dove troviamo il buon Christian De Sica. Delicatamente con Massimo Boldi.
1: Esatto, col cipollino.
2: Col cipollino.
1: Nona posizione per Fabio Fazio con Luciana Letizzetto.
2: Ottava per Ficarra e Picone.
1: Al settimo posto troviamo Gene Gnocchi e Teo Teocoli. Insomma, male, hanno fatto un bel po' di anni fa, diciamo, la coppia.
2: Al sesto posto, non una coppia, perché non è una coppia, a meno che voi non dovete unire, tipo.
1: Comunque non verrebbe fuori una coppia.
2: È impossibile,
1: neanche.
2: Impossibile. Aldo, Giovanni e Giacomo, però un trio ci può stare.
1: Che in realtà, appunto, in tanti hanno fatto questo nome, pur non essendo, ovviamente, una coppia, ma sono un terzetto, hanno fatto la storia della TV e anche del cinema italiano.
2: Però, sapendo la storia, sono Aldo, Giovanni, che erano insieme, esatto, insieme a Giacomo.
1: Più la costola esterna, stare, che è stato il piccolo Giacomino.
3: Radio Bella e Monella.

0: Non c'è fra le coppie, strano, perché comunque un po' in TV sono passate. Paola e Chiara poteva esserci, lei, Paola Iezzi con Superstar, facente parte questa coppia, però non ci sono fra le coppie più amate della TV italiana, le 10 coppie che stiamo, insomma, raccontandovi in questo momento. Siamo arrivati alla sesta posizione con una coppia che è un trio, Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Esatto.
0: Adesso andiamo invece alla quinta.
1: Posizione numero 5 per Renzo Arbore e Nino Frassica, che insomma hanno tenuto compagnia all'Italia intera, soprattutto con Malanotte No, insomma, comunque tutti quei programmi notturni che Renzo Arbore era il padrone.
0: Quarto posto, ai piedi del podio, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che salutiamo, un abbraccio.
1: Terza posizione, quindi medaglia di bronzo per Gerry Scotti e Michel Hunziker per quanto riguarda Striscia, ma tanto tanto altro.
0: Certo,
1: anche.
0: Medaglia di argento invece, bella bella, tutta fresca, per Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
1: E i più amati tra le 10 coppie della TV italiana restano e rimarranno per sempre Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Quindi insomma,
0: siamo d'accordo.
1: L'Italia si è espressa per il podio e posso dire che secondo me difficilmente leverai la Sandra e Raimondo dalla prima posizione.
0: Ma difficile anche seconda e terza secondo me. Però attenzione, perché questi qua sono i VIP, eh? Adesso non è che mi dite, oh guarda che mio zio, come non ce ne frega nulla.
1: No, guarda, adesso poi sono i VIP, usare un po' più di tatto,
0: Ho capito, ma parliamo dei VIP, quindi
1: ho capito, ma se uno ti racconta di suo zio, accogli.
0: Un saluto.
1: Un abbraccio. Saluto. Radio Bella e Monella.

0: Caparezza.
1: Non c'entrava nulla Caparezza.
2: A chiudere la seconda ora insieme, adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco parliamo di sport.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
3: Radio Bella e Monella.
9: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Sanità in Veneto è in realtà un nuovo servizio al numero 116-117, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La centrale operativa di Mestre copre il territorio delle ULS 1 Dolomiti, 2 Marca Trevigiana, 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale, 5 Polesana e 7 Pedemontana. In tutto 2,5 milioni di persone. Quella di Vicenza assiste i territori dell'ULS 6 Euganea, 8 Berica e 9 Scaligera per 2,4 milioni di persone. Nel pomeriggio di domenica una barca è andata a fuoco sul lago del Duro, tra le barene della laguna, nella zona di Mira, nel veneziano. Incendio ha causato 2 feriti che sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e dal SUEM 118 intervenuti e avrebbero riportato ustioni per via delle fiamme che si sono sprigionate per cause in fase di accertamento. 4 gli occupanti dell'imbarcazione. Sul palco dell'ultimo festival di Sanremo saranno le 5 componenti delle Bambole di Pezza ad aprire i concerti italiani degli Hollywood Vampires, la rock band cofondata da Johnny Depp, attivo come chitarrista. 2 gli spettacoli previsti in Italia, il 1 settembre al Parco della Musica di Milano ed il giorno seguente al Castello Carrarese di Este, Padova. È tutto.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA su Radio Bella Monella apre l'ultima ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle 18 qui insieme a voi.
1: Ma adesso è il momento, finalmente, lo sapete, molti hanno aspettato, hanno atteso, si parla di sport.
2: Ciao a tutti, sono Yannick Sena, volevo salutare milioni amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
0: Ma quella è passata, hai vinto anche
1: Wimbledon. Quella lì ti ha dedicato, basta, poi non è che...
0: Ma sì, ma perché lui dedica le sue vincite, scusami, no, le vincite se le tiene lui.
1: Vincite se le tiene lui.
0: Le vittorie le regala ai suoi più grandi amici, più grandi fan, ai suoi più grandi amici.
1: Per forza, attenzione, perché però questa volta è andata un po' meno bene, perché Sinner ha rinunciato a Cincinnati, il ginocchio fa male, punto agli US Open, quindi salterà Cincinnati, che è comunque qualcosa di minore, e arriverà appunto allo US Open direttamente.
0: Cincinnati dov'è?
1: Sì, ho capito che è sempre lì, però non è lo US Open.
0: Lui non punta la città, lui vuole il paese intero. Bravo Yannick, diamogli una racchetta in mano e conquisterà il mondo questo ragazzo. Dai!
1: Parliamo di moto invece, motori.
0: MotoGP. E allora esco.
1: No, come, perché?
0: Perché non sono... Non...
1: Ma chi se ne frega, comunque abbiamo vinto, c'è un trionfo dell'Aprilia, Silverstone in Inghilterra, eroico, Bezzecchi sul podio, capito? L'italiano comunque ancora dolorante, perché si è fatto un po' di male, insomma...
0: Cosa è successo?
1: Si è fatto un bel po' male, però è arrivato terzo, ok? Ha dominato invece Fernandez davanti a Martin e Marc Marquez, è arrivato solo settimo, quindi bravo Bezzecchi, un abbraccione, sì. E complimenti all'Aprilia.
0: Sì, congratulazioni, assolutamente. E che dire... Amici della MotoGP, se vi siete gustati questi giri incredibili.
1: Ho capito che se tu non apprezzi la MotoGP, perdonami,
0: tu neanche
1: preferisci il paddle, magari, oppure
0: se sentiste quello che mi dice
1: fuori
0: io
1: l'adoro. Radio

0: forte di te su Belle Monella, che è una cosa che viene detta da chi vince. Sono più forte di te, stiamo parlando proprio di sport.
1: Esattamente, riesci a dire Birmingham?
0: Birmingham.
1: Bravo, bravo, quasi giusto, però devi imparare bene perché gli europei di atletica sono arrivati appunto a Birmingham, okay. Mentre a Eugene, altro posto, Eugene. Sono conclusi i mondiali under 20 e sono andati molto bene, veramente dorati per l'Italia.
0: Quindi
1: complimenti.
0: Sì.
1: Comunque, carica dei 130 li stanno chiamando, sono tutti atleti azzurri che stanno arrivando appunto a Birmingham, ok? Sì. Siamo in Inghilterra.
0: Sai che ti allunghi la mascella per dire Birmingham, comunque.
1: È così che devi dire.
0: Ma siamo in Italia.
1: Che partono i Peaky Blinders. Un attimo, è la parte dei Peaky Blinders Birmingham, lo sai?
0: E sti grandissimi.
1: No, per favore.
0: Scusate.
1: Per favore. Comunque 130 sono tantissimi, quindi puntiamo, veramente sono tanti rispetto anche al passato. Puntiamo a grandi insomma,
0: rendeteci orgogliosi,
1: puntiamo
0: su di voi.
1: Dobbiamo superare però i 24 metalli, ok, che abbiamo ottenuto la volta scorsa.
0: La contraerea magari anche.
1: No, 24 metalli perché abbiamo avuto 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi la volta scorsa. Adesso puntiamo a migliorarci, quindi in bocca al lupo e
0: assolutamente
1: a tutti gli atleti. Si dice anche merda, no, quella è solo roba per
0: lo show. A livello artistico.
1: E allora
0: non so come si possa dire
1: oro,
0: gambe in spalla,
1: perché no, scusami,
0: no, non si può dire.
1: Vabbè, ok. Radio Bella e Monelli.

0: M Fabri Fibra con Antidroga su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento sport per quanto riguarda questo lunedì.
1: Certo che quando parliamo di sport partire con Antidroga mi sembra
0: Là in caso c'è l'antidoping dopo una grande prestazione.
1: Sì, esatto. Parliamo di ciclismo. Perché? Perché Vollering ha trionfato anche nell'ultima tappa, quindi è suo il Tour de France Femme. Il Tour de France femminile, chiaramente. Quindi brava, ok.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo anche una diapositiva di quello che è accaduto, ma non possiamo mostrarvela. E soprattutto abbiamo anche, se aspettate un attimo, abbiamo tutte le 4 ore della tappa, molto molto bella, e partiranno ora.
0: Ok.
1: Bene, questa è la parte iniziale, c'è
0: abbiamo
1: silenzio.
0: Solo 20 secondi di base, però.
1: Però c'era silenzio, quindi.
0: Non possiamo. Bisogna durante il ciclismo.
1: Non parte ancora, mi dispiace. Comunque fra un po' arriverà.
0: Non è ancora partito. Vabbè, comunque, insomma, congratulazioni, perché pian pianino si formano anche i campioni del domani, no?
1: È giusto.
0: I nostri sono andati a Birmingham.
1: A Birmingham, bravo, hai detto bene.
0: In 130 sono partiti. Torneranno in 130
1: sicuramente.
0: No, perché siamo ferro. Siccome sentivo le signore, dicevano: ma sono partiti in 130, chissà quanto.
1: Ma chi l'ha detta sta roba?
0: Le signore qua sedute qua fuori.
1: Certo. Salutiamo anche però i giovani di Eugene che hanno vinto appunto nella staffetta.
0: E salutiamo anche Eugene.
1: Chi è? Ma chi è? Eugenio?
0: C'era un cuoco all'epoca a Venezia che si chiamava Eugenio, ma tutti lo chiamavamo Eugene perché faceva più internazionale, capito?
1: Ce ne frega qualche cosa.
0: No. Radio Bella e Monella.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cioffi con Carmela su Bella Monella chiude anche questa mezz'ora insieme, la penultima.
1: Eh sì, ci prendiamo una piccola pausa, salutiamo lo sport perché fra poco si gioca con altro sport, però attenzione.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di Fly Sky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.e-once.com. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla fila.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Gali e Madame con Pare,
1: Tiziano Ferro con La vita splendida
0: e Elite Fiba con Toro Loco nel remix degli FL65.
1: Bravo, bravo, bravo, questo signori era Italiamo.
0: E adesso preparatevi, su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella,
0: yeppa,
3: si gioca con,
0: giochiamo con gli amici di Ivan Team. Signori, venghino, signori, venghino.
1: Adesso addirittura venghino, signori, venghino. Signori, vi regaliamo l'ingresso appunto per andare a fare rafting con gli amici di Ivan Team. Salutiamo Ivan, tra l'altro, salutiamo
0: grandissimo,
1: tutti quanti, sempre spettacolare.
0: Tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di avere Ivan proprio sul palco della notte tutta da cantare, sì. Gli abbiamo chiesto un sacco di cose e lui è una persona meravigliosa.
1: È stato bellissimo. E poi è arrivato con questo il remo gigante. Avevo paura, poi l'ho conosciuto e ho detto, vabbè, spettacolare, spettacolare assolutamente. Quindi se avete questa opportunità ve la regaliamo noi, questa opportunità. E quindi come devono fare per vincere?
0: Molto semplicemente, al nostro via basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite Ivan Team per me. È lunga,
1: è
0: oggi
1: lungo,
0: è molto lunga. Ivan Team per me al nostro via al 393 7366 170.
1: Dico 3,
0: dico 2,
1: dico 1, via.
3: Radio Bella e Monella.

0: Fulminacci, stupida sfortuna su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per andare, per mandarvi a fare un bel rafting con gli amici di Ivan Team.
1: Una discesa, portarsela a casa è lui.
2: Ivan Team per me.
1: Grandissimo. Bravo il nostro Michele, che quindi andrà a farsi una discesa con gli amici di Ivan Team.
0: Ok, ricordati di fare tante belle stories mentre... Sì. Sei lì a pagagliare?
1: Ma no, non devi farlo, lì ti fanno un video loro comunque.
0: Tipo per Chris.
1: Ma non credo che sia possibile, anche perché insomma non ci stai due giorni sulla a pagagliare.
0: Val Brenta,
1: sì, insomma, certo, ma non stai due giorni a pagagliare, quindi puoi anche mangiare cose normali, non come Bear Grylls.
0: Mezzo agli orsi.
1: No, non ci sono, no. Forse ci possono però essere. Ma no,
0: questo non lo so, però ecco, dentro il fiume
1: dentro
0: sicuramente
1: fiume. No.
0: A pagagliare con te.
1: Sarebbe molto bello.
0: Molto divertente. Comunque congratulazioni.
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Belle Monella chiudono questo lunedì insieme.
1: Già, abbiamo già finito, fra poco è weekend, come al solito.
0: Insomma, sei un po' in anticipo.
1: Dai, due giorni, tre, quello che è, insomma.
0: Ma se weekend vuol dire Greta dalle 18 alle 20, e allora sta arrivando il weekend.
1: È arrivata.
0: Vuoi dirci una massima al volo?
2: Nodi vengono al pettine.
0: I nodi vengono al pettine. Ma non per i pelati. Ciao, a domani.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km. Epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento. Dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Buonasera, benvenuti! Alvise, Andrea, volete restare ancora?
5: No!
4: Non vi va di fare un po' di straordinario?
5: No!
4: Ma neanche insieme a me?
5: No!
4: E vabbè, allora sono da sola, che vi devo...

nostra serata insieme. Benvenuti, sono Greta, insieme dalle 18 fino alle 20. Sono le 18.05, quindi ci siamo, puntuali, precisi. Andrea e Elvisa sono effettivamente andati, non avevano voglia di farmi compagnia, ma va bene, io segno tutto in agenda. Come state voi? Tutto bene questa settimana clou del Ferragosto, la settimana dei bollini neri, dei bollini di tutti i colori, del calore, delle ferie? Magari tu invece stai ancora lavorando. Immaginami, ti sto dando una pacca sulla schiena, ti faccio compagnia, non ti preoccupare. Che cosa propone il menù di quest'oggi? Beh, tante cose, tantissime. Giocheremo, non vi dico quando, vi dico solo che è sempre bene tenere il telefono a portata di mano, poi quando è il momento di giocare un minimo di preavviso ve lo do, anche per la vostra sicurezza al volante, ci possiamo figurare. Avremo modo di ricordare quali sono i prossimi appuntamenti estivi con Radio Belle Monella, ci sono tanti così gossipini, notizie, anche notizie utili, mi voglio allargare, oggi esagero, ci sono anche notizie con quel minimo di fondamento scientifico, lo so è raro, però ogni tanto capita anche da queste parti. Nel frattempo è il vostro momento libero, via i messaggi vocali scritti, se volete salutare, raccontarmi dove siete, 393 7366 170.

0: insieme. Io devo dire che di tutti i messaggi che sono arrivati, questo mi ha colpito nel cuore, quindi ho bisogno di condividerlo. Prego.
1: Ciao da bella Mariella, buonasera Greta.
0: Buonasera.
1: E anche stasera Giovannino da Jesolo ascolta la voce super sexy di Radio Bella Monella. Viva la toppa.
0: Eccolo, stupendo, cioè, sono la voce più sexy, mi prendo questo titolo molto volentieri. Avevo promesso notizie di attendibilità scientifica. Qualcuno di voi non ci ha creduto. Qualcuno di voi ha messo in dubbio la serietà delle mie affermazioni, allora eccomi qua. Eccomi qua a sciorinare subito i dati. Si parla di mar Mediterraneo che tocca i 33 gradi. Ed è un valore altissimo. Dice, vabbè, ma fuori ne abbiamo di più. Sì, ho capito, ma devi tenere presente che sei dentro all'acqua. Alle Baleari, al lago di Maiorca, al largo, scusa, non c'è il lago, ci avranno anche i laghi, ma non è il lago di Maiorca. A largo di Maiorca, la boa di Sa Dragonera ha raggiunto appunto questi 33 gradi, il valore più alto mai rilevato in questa stazione di monitoraggio. Quindi ovviamente tutti si stanno interrogando, ma che conseguenze ci saranno? Potrebbe non succedere niente. Cioè non è che dobbiamo fasciarci la testa prima di essercela rotta. Sicuramente potrebbe portare dell'umidità in diverse forme. Adesso andiamo a vedere tutte le meravigliose ipotesi.

Giovanotti Alfa, buon vento. Vedi, loro parlano di vento, noi andiamo a parlare di quello che potrebbe succedere con questo innalzamento delle temperature anche del Mediterraneo, perché è stato rilevato per la prima volta 33 gradi. Ora, è da diversi anni che ci sono innalzamenti di temperature, chiaramente al di là dell'ecosistema marino è chiaro che loro, insomma, magari se ne vanno da un'altra parte dove è un pochetto più fresco. Se tu fossi dentro a fare il bagno, ok, sei a casa, mettiamo così, facciamola per ipotesi, fingiti un pesce, sentiti pesce, ok? Mettiti in una vasca, se ti cambia la temperatura ti viene da andare via, il mare è aperto, la vasca è chiusa, quindi va anche meglio così. Quello che potrebbe succedere però nei prossimi mesi è che se c'è la temperatura dell'acqua più calda, ne evapora di più, quindi nell'immediato si parla di umidità. Quel bel caldo, bello il caldo umido, fantastico. Questo potrebbe portare a maggiori piogge in autunno. Quindi, per dire, se in questo momento stai sentendo la mancanza del freddo e dici basta, sono stufo del caldo, io te lo dico, quando c'è l'acqua calda, questo potrebbe, non è detto, non è una scienza esatta, potrebbe voler dire un autunno più piovoso. Quindi quando questo autunno, se ci saranno le piogge, dirai però quando c'era il caldo forse stavo meglio. Ecco, questo è per dirti, goditi ogni stagione così come viene per le cose che ti sa regalare. In questo momento è il caldo, magari fra 2 mesi ti manca, ma potrebbe anche essere.

0: l'amore non le basta, magari le basta partecipare a uno dei nostri giochi e vincere qualcosa. Potrebbe essere. Io vi avverto, fra pochissimo si gioca. Una persona per forza vince. È così, matematica. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?

0: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: la CMP Venice Lido Beach Trail. Bene, sì, signore e signori, si rinnova la collaborazione con questa meravigliosa manifestazione e quindi, come sempre, loro sono così generosi da darci la possibilità di farvi vincere. Eh sì, perché oggi si gioca per un pettorale gara. Attenzione, ci sono diverse modalità di partecipazione, tutte le informazioni le trovate sul sito venicelidobeachtrail.it. E in questo caso io uno ve ne do, un pettorale gara per appunto la CMP Venice Lido Beach Trail domenica 20 settembre. Sei un corridore esperto? Mi sei appassionato? Stavi aspettando e hai detto: io aspetto ad iscrivermi perché sento che Bella e Monella mi darà la possibilità di andare. Bravo! La fortuna aiuta gli audaci. Allora, se vuoi portarti a casa questo pettorale, non ti resta che mandare un messaggio al 393-7366-170 scrivendo CMP Venice Lido Beach Trail. Lo so, è lunghissima, ma bisogna guadagnarselo.
2: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare.

trasmissione da rave meravigliosa. D'altronde è o non è l'orario dell'aperitivo? Lo abbiamo detto, dalle 18 alle 20 in pieno orario aperitivo è giusto fornirvi anche una selezione musicale adatta. In questo Radio Belle Monella mi sembra sempre sul pezzo. Proprio per dimostrarvi quanto siamo sul pezzo, io vi ricordo anche i prossimi appuntamenti. Sì signori, sabato 22 agosto dalle 21 gli anni, il nostro viaggio a spasso nel tempo arriva alla Sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, provincia di Treviso. Sul palco Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. E poi mica stiamo fermi, no signore, sabato 29 agosto bella disco allo Street for Meat, Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso. Questa volta ci saranno Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. Cioè Paolo Zippo neanche il tempo di rientrare dalle ferie, subito a lavorare Paolo. Su, paga da bere Paolo Zippo. Poi si prosegue con settembre, giovedì 3 settembre è di giovedì, ma è una serata particolare, è quella con il Palio di Montebelluna. Sì, il Palio tutto da cantare, Thomas Menegazzi e Monica Morgan con degli ospiti che presto vi annunceremo. Bisogna creare un po' di suspense. Ne vuoi altri? Perfetto, va bene, non c'è problema. Sabato 12 settembre dalle 20:30 gli anni arriva a Conegliano in provincia di Treviso per la Festa dello Sport alla Prealpi San Biagio Arena. Troverete Andy Mancuso e Monica Morgan. Insomma, da qui a settembre ne passa, dici, di acqua sotto i ponti. Tu tieniti libero tutti i weekend che t'accattiamo qualcosa ogni volta.

0: ossessione, come tutti i giorni a quest'ora, puntuali, manco fossero svizzeri. Eh sì, è il momento dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: E mi sveglio la mattina e vi giuro non so dove sono, devo concentrarmi e capire dove sono, perché in questa nostra tournée dello Slocos che ci porta su giù per l'Italia ogni mattina ci si sveglia in un hotel diverso. Oggi ci siamo svegliati a Calovetta in provincia di Cosenza, dove saremo questa sera con il nostro bel tour il 90 Caliente del 2026. Parliamo di tormentoni anche questa settimana, una delle settimane più importanti dell'anno, perché la settimana di Ferragosto che ci porta diretti proprio fino al 15 agosto, quindi a Ferragosto, e quindi ci scateniamo un po' con i tormentoni classici dell'estate. Lo facciamo insieme a Paolo e Chiara, è il loro successo del 2000, Vamos a bailar esta vida nueva, dovete fare così con le mani, mi raccomando. E a proposito di bailar, bailando eccetera, bailando insieme a Enrique Iglesias e la sua gente de zona, per cui siamo un po' latini ovviamente in questa settimana di Ferragosto. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Gente de zona, Enrique Iglesias bailando anche insieme a Paola e Chiara con la loro Vamos a Bailar. Vamos a bailar e vamos ad ascoltare i tormentoni insieme al sottoscritto Roby Morillo de Los Locos, che puntuali torneranno domani. Ciao ciao dalla Cosenza, ciao ciao ciao ciao.
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: Le signore sulle sedie, quando torna mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna mio paese.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora, 19 un minuto.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una notizia dell'ultima ora in primo piano: sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalunghi i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, dove il presidente Peseschian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Peseschian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Nel quadro dell'indagine è chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti, oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
12: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
13: Su Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

che no, ce lo dice J-Ax. La nostra seconda ora insieme su Radio Bella Monella. Sono Greta, fino alle 20 in compagnia. Andiamo a capire cosa succede in giro per il mondo, non a livello serio, no. La serietà dalle 19, francamente a me non interessa. Non lo so voi, ma penso che proprio dalle 19 non ce ne interessa più. Andiamo ad occuparci di Britney Spears. Che devo dire, se da una parte preoccupa perché pubblica delle cose che non c'hanno né capo né coda, dall'altra parte però è anche divertente perché o sparisce dai social oppure in 3 giorni condivide 10 post. Per esempio, in uno sostiene che suo nonno abbia partecipato alla corsa dei tori in Spagna nel 2023. Totalmente randomico, completamente a caso. In un altro ancheggia davanti alla telecamera, questo è uno dei suoi punti forti. In un altro ancora scrive la frase: non intendo essere scortese, ma... però poi non ci dice che cosa, ma... in un altro post se la prende con l'angelo che ha portato il sole, perché quel giorno c'era troppo caldo. Poi c'è un video monologo dove si lamenta di un intervento estetico, del botox intorno all'occhio sinistro, dice: me l'ha fatto abbassare, vedi, devi stare attenta a chi ti rivolgi. Che questo comunque, in mezzo a tutti i deliri, questo perlomeno è un consiglio saggio, cioè dice: state attente, se fate il botox con certe persone, certi medici possono rovinarvi gli occhi, il mio era rimasto abbassato per 4 settimane, adesso sta tornando normale. Ma la ciliegina sulla torta è il post contro il domestico, perché lei si è convinta che un suo ex domestico, che già è stato licenziato, fosse in realtà il paparazzo segreto. Questo dice lei, il paparazzo segreto che i media hanno assunto per far credere che fosse un domestico e pulisse la casa di Britney Spears. Ora io non ho sentito la versione del domestico, quindi non posso né confermare né smentire. Fatto sta che lei si è convinta perché diceva: ogni posto in cui andavo mi trovavo i paparazzi. Allora, una volta è un caso, due è una coincidenza, alla terza deve essere per forza il domestico che è una spia.

avviso i romantici non è proprio romanticismo quello di cui andiamo a parlare, ma potrebbe essere anche una semplice simpatia. Partiamo da Temptation Island, l'edizione appena conclusa. Ve la ricordate la Saretta? La Saretta di Gabriele, che si sono lasciati, ecco. La Sara adesso, mista single, si gode la vita, si fa le vacanze, estate, come è normale che sia. Le ragazze però all'interno del villaggio hanno fatto amicizia anche con i tentatori. Lei in particolare aveva fatto amicizia con quello che faceva i kiwi, quello Hulk era stato chiamato. Non è con lui in vacanza. No, ci sono diversi video di Saretta con un tentatore in particolare, video che tra l'altro fatti da persone che li inquadrano da lontano. Vorremmo dire anche, non è proprio normale fare dei video a degli sconosciuti, cioè non sanno chi tu sia, una leggera invasione di privacy. Fatto sta che ci sono anche poi dei selfie che lei e questo tentatore hanno concesso a delle persone, ed è il tentatore che non ti aspetti. Perché il tentatore che c'aveva la simpatia con Sabrina? Ebbene sì, Lori, quello di Verona. Allora, io non sto dicendo che stiano insieme, sto dicendo che sono sicuramente in vacanza nello stesso posto. Quindi non è nemmeno detto che siano in vacanza insieme. Può essere che si siano incontrati per caso a San Teodoro. Fatto sta che una è una coincidenza, due è un indizio, a un certo punto fate voi. Radio Bella e Monella.

città degli angeli, e mentre noi siamo ancora in mezzo al caldo, l'abbiamo detto, anche le temperature dei mari si sono sollevate, ma godiamocelo finché c'è. Perché poi, quando invece tornerà la stagione più fresca, arriverà anche una nuova stagione del Grande Fratello VIP. Per la gioia di qualcuno e per sommo dispiacere di qualcun altro. È un programma che sa dividere. Io personalmente, quando si tratta di televisione trash, ci sguazzo, signora mia, che è un piacere. Anche perché ci sono delle notizie molto succose. I ben informati, che è quasi sempre da gospia in realtà, danno per certo il ritorno di Valeria Marini. Valeria Marini, che sarebbe al quinto ingresso. Cinque volte che entra da quella porta rossa, quest'anno però come concorrente, perché ha partecipato anche come ospite, ha fatto delle comparsate. Pare che ci sia un serrato corteggiamento. Altra persona che poi ha sostenuto i provini è Guendalina Tabassi. C'è da dire però che lei li aveva già sostenuti l'anno scorso, non aveva detto niente perché ha detto bah, sai, un po' per scaramanzia eccetera, e infatti poi non era stata presa. Lei è dalla prima volta che ha fatto il Grande Fratello che spera di rientrare. Le hanno preso pure il fratello anni fa, lei ancora non è riuscita a rientrare, ma in questo spera, quindi adesso non è che si sbilancia troppo, però dice io il provino non so se ci sarò, me lo auguro, ma ancora non so nulla. Comunque è fantastico che neanche i concorrenti ormai sanno più ci sono o non ci sono. Boh. Ma affido al destino, vediamo chi sarà. Resto.

0: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: pomeriggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni.
14: Rosa, te è un fratello, ma siamo liberi anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
11: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
13: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.

0: niente più bello che tornare.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: positivo. Io penso positivo. Io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va

0: canzone da cantare. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suona